Ma c'ha cugliasso, tu su cugliasso! Radio Corridera da We Are We Are! Ancia gli auguri!